slow to go, yes, it's easily. Slowly, leading a little girl. Ali no ci c'è dan cara greno ci san Trage se ci gai de bene Ali no ci c'è dan cara greno ci san Wa pa pa pa pa Wa pa pa pa pa